Un saluto per la Tiffany, età di compleanno, ai dale, Tiffany. Oye, cumple 29, eh? Stai compleanno di invitare, non è il compleanno, che sillo.